I luma u mo'ohuo abuti, umai mo'oda tawa palakala. I pamalenda kota lohulondalo wau pulisi, ma aawasi bolima ima imato ouwo luolo i luma u mo'ohuo abuti.

Mengenlawa mengotato. Pohoram MBG tohulondalo tatapu ponapanao tohu mohelungololo tambati. Umay napata perei o die ma popoto udulio o wolwolo anasikola. Wow ma popoto udulio jadwalilo sikola. Yayasan Kumala Fajar Group Sri Mulyati Taiplo Otambulai Nguhilaya operei tolo di minggu melabuti ma pilo pohuna lio ulo po opiohe uhe pekala jawa lio lo SPPG uma pilo potu udu lio uolo potunu au potu hata mondo badan jiji nasional udilu henga lio buti odelo tambati lo upo lahua lio pale upo timoia lo ta kalakalaja akuntan upotimaya tak hali lo gigi wau kapala lo SPPG alihu kalaja menona olo umoto yunuto wau motu ude wolo sarati odu data tamo otapu MBG uito makala kalaja olo SPPG alihu to umodepita MBG buti matutu heta wau tutu hatawa. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.